0: una sede internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: comune, ho chiesto cosa
2: No,
0: listen.
2: You shouldn't put the camera on the front.
0: Come on, I can't wait. I'm coming back. I saw that checkbook.

0: Ma se internazionale, un bianco non buono, Gemini. Ehi,
1: sono
0: no, comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non
2: si
0: può fare cane,
2: non si può
0: fare cane. Ah, che vuoi? Guys, I'm coming back. I'm coming back.

internazionale da con un buon esempio. I'm coming back to Saarland to check book.